0: Mi aspettavo con l'ambiente che fa il pieno prossima. La vecchietta tutta curva del capoccio americano. Che nebbia quella notte.
1: Mi cercavano tre autopoliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far. Quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare.
0: Ci vado, la vedo, e lei. Ma della nebbia ne spunterà di sei. Buca veste, giacquidone con i fratelli Bolivar. Mentre sotto un lampione se la spassa per le car. Che botte quella notte.
1: Mi ricordo di Sima Celerote.

Liste du, Likondo, so sei. Ole Likondo, perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina, sai chi fa? Mi sistema la cravatta mormorando, mi si va. Che baci con la notte. Sono un duro ma facile le cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platine. E penso un po' nananata, mi ha ridotto sopra me. Ragazzi, che notte, quella notte!